su yetu yesu di hunyong minima di kuntia eba ama wadina ya bosu yepesai opo samyumani nara yeee

que ci stavo pensando sì, che si sia tagliato. Ma ci vediamo un po' a